0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, con i piedi, con le mani, get down, con i piedi.
1: En las tardes, Javeriana Estéreo, sin frontera.